Janzu Bansin Radhika Nanu Daino. Nanu Daino, Krishna Nanu Daino. Janzu Bansin Radhika Nanu Daino.